0: Okay. I will see you in a short while.
1: E vi rivedrò presto, tra breve.
0: Yes. Then you will learn how to see God again. So, welcome.
1: Quindi siate I benvenuti.
0: And for other people who choose to walk a different way of life, I wish them all the best and all the love, and God bless them in whichever way they choose to go.
1: A tutti quelli che scelgono di seguire un sentiero di vita diverso, io auguro ogni bene, ogni felicità e di trovare Dio dovunque vadano.
0: And thank you for all the love during my stay in Italy.
1: Grazie per l'amore che ho provato in questo mio soggiorno in Italia.
2: Nel vostro posto fino a che la maestra usci del teatro.
0: You welcome to all the flowers, the fruit, the candies.
1: E potete prendere I fiori, I frutti e le caramelle che sono qua.
0: Some refreshment outside.
1: C'è anche un rinfresco fuori.
2: C'è della frutta e dei fiori così è nell'entrata. Se volete, dopo che la maestra è uscita, potete andare. Sì, normalmente le mettiamo qui.
3: Allora, per tutti.

0: Thank you.
1: C'è anche da mangiare fuori. Abbiamo preparati dei panini, della frutta, così.
2: Yes, just one time. One time initiation, and I don't do anything to them. Just God comes directly to them.
3: Basta una sola volta l'iniziazione, una sola volta. Non c'è bisogno di avere più di un'iniziazione. Basta una sola iniziazione, una sola volta. Dopo non bisogna più ritornarci su.
2: I don't do anything. I don't even have to be there.
3: E non devo necessariamente essere qui, fisicamente.
2: Just God come yourself.
3: Perché Dio viene da solo, arriva da solo.
2: No, he just stay where he is, okay? Has to do everything wholeheartedly, otherwise he doesn't have result from both. Understand it?
4: Thank you.
1: Per tutti, e così non prendere tutta la cosa per una persona, dare le fiori a tutta la gente che sei intorno.
0: Monster.
1: Convideteli.
0: Monster.

0: Okay. I will see you in a short while.
1: E vi rivedrò presto, tra breve.
0: Yes. Then you will learn how to see God again. So, welcome.
1: Quindi siate I benvenuti.
0: And for other people who choose to walk a different way of life, I wish them all the best and all the love, and God bless them in whichever way they choose to go.
1: A tutti quelli che scelgono di seguire un sentiero di vita diverso, io auguro ogni bene e ogni felicità e di trovare Dio dovunque vadano.
0: And thank you for all the love during my stay in Italy.
1: Grazie per l'amore che ho provato in questo mio soggiorno in Italia.
2: Nel vostro posto fino a che la maestra usci dal teatro.
0: You're welcome to all the flowers, the fruits, the candies.
1: E potete prendere I fiori, I frutti e le caramelle che sono qua.
0: Some refreshment outside.
1: C'è anche un rinfresco fuori.
2: Della frutta e dei fiori così nell'entrata. Se volete, dopo che la maestra è uscita, potete andare. Sì, normalmente le mettiamo qui.
3: Allora, per tutti.
4: Thank you.
2: Dei panini, della frutta, così.
0: Just one time initiation, and I don't do anything to them. Just God comes directly to them.
1: Basta una sola volta l'iniziazione, una sola volta. Non c'è bisogno di avere più di un'iniziazione. Basta una sola iniziazione, una sola volta. Dopo non bisogna più ritornarci su.
0: I don't do anything. I don't even have to be there.
1: E non devo necessariamente essere qui, fisicamente.
0: Just God come yourself.
1: perché Dio viene da solo, arriva da solo.
0: No, you're free, but why should you need anyone when God comes to you already?
5: He has already done others. He has already done other initiation.
0: Why should you need one? Depends on if you think this is for him or not. No, he just stay where he is, okay? Has to do everything wholeheartedly, otherwise he doesn't have result from both. Understand it?
6: Thank you.
2: per favore, i fiori sono per tutti, e così non prendere tutta la cosa per una persona. Dare le fiori a tutta la gente che sei intorno. Convideteli!

0: Okay. I will see you in a short while.
1: E vi rivedrò presto, tra breve.
0: Yes.

0: piacere, rimanete nel vostro posto fino a che la maestra usci del teatro.
1: You're welcome to all the flowers, the fruits, the candies.
2: E potete prendere i fiori, i frutti e le caramelle che sono qua.
1: Some refreshment outside.
2: C'è anche un rinfresco fuori.
0: C'è della frutta e dei fiori così nell'entrata. Se volete, dopo che la maestra è uscita, potete andare. Sì, normalmente le mettiamo qui.
3: Allora, per tutti.
4: Thank you.
0: Dei panini, della frutta, così.
1: One time. One time initiation, and I don't do anything to them, just God comes directly to them.
2: Basta una sola volta l'iniziazione, una sola volta, non c'è bisogno di avere più di un'iniziazione, basta una sola iniziazione, una sola volta, dopo non bisogna più ritornarci su.
1: I don't do anything, I don't even have to be there.
2: E non devo necessariamente essere qui, fisicamente.
1: Just God come yourself.
2: Perché Dio viene da solo, arriva da solo.
1: No, you're free, but why should you need anyone when God comes to you already?
3: He has already done others. He has already done other initiations.
1: Why should we need one? Depends on if we think this is for him or not. No, he just stay where he is, okay? Has to do everything wholeheartedly, otherwise he doesn't have result from both understandings.

0: can share with each other.
1: Per favore, i fiori sono per tutti, e così non prendere tutta la cosa per una persona. Dare le fiori a tutta la gente che sei intorno.
2: No.
3: Oh, my God.

0: Okay. I will see you in a short while.
1: E vi rivedrò presto, tra breve.
0: Yes. Then you will learn how to see God again. So, welcome.
1: Quindi siate I benvenuti.
0: And for other people who choose to walk a different way of life, I wish them all the best and all the love, and God bless them in whichever way they choose to go.
1: A tutti quelli che scelgono di seguire un sentiero di vita diverso, io auguro ogni bene, ogni felicità e di trovare Dio dovunque vadano.
0: And thank you for all the love during my stay in Italy.
1: Grazie per l'amore che ho provato in questo mio soggiorno in Italia.
2: Rimanete nel vostro posto fino a che la maestra usci del teatro.
0: You're welcome to all the flowers, the fruit, the candies.
1: E potete prendere I fiori, I frutti e le caramelle che sono qua.
0: Some refreshment outside.
1: C'è anche un rinfresco fuori.
2: C'è della frutta e dei fiori così è nell'entrata. Se volete, dopo che la maestra è uscita, potete andare. Sì, normalmente le mettiamo qui.
3: Allora, per tutti.
4: Thank you.
2: Dei panini, della frutta, così.
0: Just one time initiation, and I don't do anything to them, just God comes directly to them.
1: Basta una sola volta l'iniziazione, una sola volta, non c'è bisogno di avere più di un'iniziazione, basta una sola iniziazione, una sola volta, dopo non bisogna più ritornarci su.
0: I don't do anything, I don't even have to be there.
1: E non devo necessariamente essere qui, fisicamente.
0: Just God come yourself.
1: Perché Dio viene da solo, arriva da solo.
0: No, you're free, but why should you need anymore when God comes to you already?
5: He has already done others. He has already done other initiation.
0: Why should we need one? Depends on if you think this is for him or not. No, he just stay where he is, okay? Has to do everything wholeheartedly, otherwise he doesn't have result from both. Understand it?
6: I fiori, i fiori.
2: per favore, i fiori sono per tutti, e così non prendere tutta la cosa per una persona. Dare le fiori a tutta la gente che sei intorno.
6: Monster.